Torino International,

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

De gura ta. De ochii tăi. Mi-e dor de tine, rece și gol.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

scenariu neobișnuit, eu rămân doar o fată obișnuită.

Dar pentru că am vrut mai mult.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Descut, spre mare, nu că utai cazare.
1: Sono le 7:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 16 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nota a tutti come la Madonna del Carmine, una ricorrenza amatissima in tutta Italia, legata alla storica devozione dei carmelitani e al dono del celebre scapolare, simbolo di protezione di cammino spirituale. Auguri quindi a tutte le nostre ascoltatrici che portano il nome di Carmela o Carmen. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, con la nostra macchina del tempo, appunto, perché il 16 luglio ha firmato pagine di storia incredibile. Nel 1950, una delle pagine più drammatiche e leggendarie della storia del calcio. Al monumentale stadio Maracanã di Rio de Janeiro, davanti a quasi 200.000 spettatori, si gioca la finale dei mondiali. Al Brasile basta un pareggio per laurearsi campione, ma l'Uruguay compie il miracolo vincendo 2-1. Intere generazioni di brasiliani ricorderanno quel giorno con un vero e proprio lutto nazionale. 1945, viene inaugurato ufficialmente il tunnel autostradale che collega l'Italia alla Francia, il traforo del Monte Bianco, un'opera ingegneristica monumentale per l'epoca che abbatte le barriere geografiche e unisce l'Europa meridionale a quella centrale. Nel 1969 invece, dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center parte la missione Apollo 11. A bordo ci sono Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. È l'inizio del viaggio che pochi giorni dopo porterà il primo uomo a posare il piede sul suolo lunare. Chi spegne le candeline oggi? Un grandissimo augurio di buon compleanno a Eugenio Finardi, cantautore rock, ribelle della musica d'autore italiana, voce di capolavori come Extraterrestre e Musica Ribelle, appunto, compie 74 anni. Miguel Indurain, leggenda del ciclismo mondiale, l'indimenticabile campione spagnolo capace di vincere ben 5 Tour de France consecutivi e 2 Giri d'Italia. Will Ferrell, irresistibile attore, comico, sceneggiatore americano, uno dei volti più amati del cinema comedy hollywoodiano. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Queste le anticipazioni, Matteo Salvini, io sto con il gioielliere Mario Roggero. Unione Europea, beni fei del PD, commissione agisca su dynamic pricing. Sestri Levante, bimba risucchiata da un bocchettone in piscina, è gravissima. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Una buona giornata e un ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io sto, in tanti stiamo, con Mario Roggero, un padre, un nonno, un marito, un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Per la giustizia italiana ha esagerato. Così in un video su Instagram il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo la conferma della cassazione della condanna per il gioielliere che uccise due rapinatori dopo la rapina nel suo negozio. Per gli esteri, la Commissione europea dovrebbe agire veramente per affrontare il fenomeno del dynamic pricing, specie nei suoi utilizzi più opachi, al fine di proteggere i consumatori. Lo scrive in una nota Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico e membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, dove ha tenuto un evento sul tema insieme a rappresentanti dell'esecutivo, delle istituzioni, delle organizzazioni dei consumatori, del settore musicale e calcistico, della UEFA e del mondo accademico, oltre a quella di altri europarlamentari. Dal caso Oasis del 2024 ai biglietti dei mondiali FIFA 2026, venduti fino a quasi $10,000 anche attraverso un uso opaco del dynamic pricing, i consumatori europei hanno sperimentato pratiche che trasformano sport e musica in un privilegio, ha affermato Benifei. La cronaca a Sestri Levante: una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova, in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliati i capelli con le forbici prima di liberarla. Sono intervenuti i bagnini dello stabilimento e poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118, che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina, che è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Genova. Sul posto la Guardia Costiera e i Carabinieri di Sestri Levante. L'impianto è sotto sequestro. Economia: Saverio Valentino è il nuovo presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La nomina è stata formalizzata dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. L'avvocato guiderà l'antitrust, l'autorità indipendente che vigila sulla tutela della concorrenza, sul corretto funzionamento del mercato e sulla protezione dei consumatori. La designazione è arrivata con l'atto congiunto dei presidenti delle due Camere. E chiudiamo con lo sport. Questi spazi danno valore all'inclusione perché permettono a ciascuno di scegliere lo sport che preferisce. Lo afferma Alessandro Ossola, atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, a margine dell'inaugurazione dello spazio Illumina ai giardini Giovanni Lamboglia di Genova, realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso l'attività fisica. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Attenzione, attenzione. Gigi, quindi

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla A7 segnaliamo code per la presenza di veicoli scortati fra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Falso lancio della ADN Cronos in chat ai giornalisti, annuncia Meloni al Quirinale. Desario, fatto grave, denunciamo. Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia, ero vicino al ST neonazista. Milano si tuffa nel parco delle cave e non riemerge, morta una 48enne. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovato.

0: Faremo denuncia alla polizia postale sull'accaduto. Basta controllare il nostro notiziario per verificare che si tratta di un falso, ha detto il direttore responsabile dell'ADN Kronos, Davide Desai. Per gli esteri, la polizia di Bruxelles mi ha impedito di camminare da libera cittadina per strada a qualche centinaio di metri dal Parlamento europeo, dove si stava svolgendo una manifestazione della destra a favore della remigrazione. Sono stata strattonata e spostata con la forza, anche se altre persone camminavano intorno a me. Forse a spaventare la polizia è stata la bandiera della pace che avevamo in mano? Lo denuncia sui social Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, postando un video dell'accaduto. La cronaca: è morta la donna che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, si è tuffata nelle acque della cava Cabassi a Milano e non è più riemersa. La vittima aveva 48 anni. Le persone che l'hanno vista tuffarsi e non riemergere hanno utilizzato una delle colonnine di SOS installate nel parco per lanciare l'allerta alla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Fare il bagno nelle cave è vietato e molto pericoloso, sia per la bassa temperatura dell'acqua, sia per la sua densità, che rende difficile restare a galla anche ai nuotatori esperti. Nonostante i cartelli con il divieto, in tanti d'estate, quando fa caldo, si tuffano incuranti del pericolo. Economia: per la prima volta da quando si è quotata in borsa, SpaceX vede il suo titolo scendere sotto il valore dell'IPO di $135, perdendo fino al 2% circa per poi recuperare. Quella dell'azienda è stata l'IPO più grande di sempre e ha permesso a Elon Musk di diventare trilionario. Nelle scorse settimane però il titolo ha perso molto rispetto al boom iniziale, che aveva portato il prezzo delle azioni fino a $225, più o meno il ribasso del 40%. Con il nuovo calo, l'azienda spaziale è arrivata a bruciare $800 miliardi di valore in un mese e le vendite hanno colpito anche i bond emessi da SpaceX a fine giugno. E chiudiamo con lo sport: sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. A guidare la rimonta della selezione, dopo il gol inglese di Gordon al 10° minuto del secondo tempo, i due assist di Messi per Enzo Fernandez e per Lautaro Martinez. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Rinnovo del contratto per agenti militari, aumento di stipendi arretrati in arrivo. Voto in Francia Elon Musk, Le Pen è l'ultima speranza. Rimini uccide la compagna di 62 anni e chiama i carabinieri, fermato. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica, con il motto più tutele per chi ci tutela. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo celebra il rinnovo del contratto per agenti militari, un rinnovo che si traduce in busta paga con un aumento di stipendi, un minimo di 200 euro netti mensili a partire dalle qualifiche iniziali. È quanto previsto dal rinnovo degli accordi sindacali relativi al personale del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-27, già rivisto due volte nell'ultimo anno e mezzo. Ci spostiamo agli esteri. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen come l'ultima speranza della Francia, rilanciando un post che sostiene come Le Pen sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen. Ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo

0: partire da oggi, il 16 luglio, una nuova scure si abbatte sulla micromobilità con l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà sia i mezzi privati sia quelli in condivisione. Lo afferma Consumerismo No Profit, che segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti. E chiudiamo con lo sport. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 dopo il gol inglese di Gordon al decimo del secondo tempo, due assist di Messi per Enzo Fernandez e per Lautaro Martinez. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 5551922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per il recupero di animali sulla carreggiata fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano e fra Drosso e Debuscet in direzione Piacenza. Infine la A6 Torino-Savona per lavori, sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, oggi voto finale, bocciato emendamento Vannacci, il centrodestra nuovamente diviso. Ucraina prosegue il rimpasto di governo, Zelensky rimuove il ministro della difesa Fedorov. Travolto dalla bici di Paolo Belli, il pedone muore dopo un giorno di agonia. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, sono attese le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi l'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede alla legge elettorale presentato dalle forze di maggioranza. Dopo la debacle Montecitorio, la Camera ha detto ancora no alle preferenze. Stavolta è stato l'emendamento presentato da Futuro Nazionale a essere bocciato. Per la cronaca, l'esito delle urne a scrutinio segreto è stato di 233 no e 139 sì, ma la novità è che a votare con i Vannacciani ci sono stati i membri di Fratelli d'Italia e di Noi Moderati, un asse inedito che divide di nuovo la maggioranza, senza impedire alla riforma di andare avanti. Dalle parti di Via della Scrofa hanno fatto sapere che la scelta di votare con Futuro Nazionale è stata dettata semplicemente da una questione di coerenza. Per gli esteri prosegue il rimpasto di governo ucraino annunciato dal presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko a dover lasciare il suo ruolo è il ministro della difesa Fedorov. Il tecnocrate di 35 anni a cui è riconosciuto il merito di aver sviluppato i mezzi che hanno portato le forze di Kiev a un vantaggio tattico contro la Russia è stato destituito dopo 6 mesi alla guida del ministero. Il Kiev Independent scrive anche che non è ancora chiaro se Fedorov riceverà un altro incarico nel quadro di rimpasto del governo annunciato da Zelensky all'improvviso lo scorso fine settimana. La cronaca, aveva 41 anni Alessandro Magnani, l'uomo morto martedì pomeriggio all'ospedale maggiore di Parma dopo essere stato travolto il giorno prima dalla bicicletta condotta dal musicista Paolo Belli. L'impatto è avvenuto lunedì attorno a mezzogiorno a Cugnento, frazione nelle campagne della Bassa Reggiana, compresa tra Correggio e Campagnola, dove

0: calcio dal cinema in piazza delle sfilate di moda, vede vincere un accessorio semplice ma mai passato di moda, estremamente trendy nelle forme e nei materiali giusti, il ventaglio, anche perché la sua efficacia sembra battere quella dei sistemi più tecnologici. Parola dello youtuber e professore Vincenzo Schettini, che in un video cliccatissimo spiega che il ventaglio batte tutti, non c'è condizionatore che tenga, motivando ovviamente le sue parole con spiegazioni scientifiche legate a temperatura del corpo, umidità e cessione del calore, e aggiungendo il consiglio di spruzzarsi addosso un po' d'acqua per aumentare la sensazione di freschezza. E chiudiamo con lo sport. La finale dei mondiali 2026 sarà tra l'Argentina, che ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e la Spagna, riuscita a superare la Francia per 2-0. L'Argentina di Messi è tornata quindi in finale dei mondiali 4 anni dopo l'ultima vittoria, quando riuscì a battere proprio la nazionale transalpina ai calci di rigore in Qatar. La finale è in programma domenica 19 luglio allo stadio MetLife di New York. L'inizio della sfida è fissato per le 21, ora italiana. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, una buona giornata.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord condizioni di tempo stabile al mattino, al nord con nubi sparse schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni, con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata, con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata senza precipitazioni, poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla campagna, temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo Torino International.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tragedia sfiorata al Tribunale di Bolzano, attesa per la sentenza sul crollo del ponte Morandi, la legge elettorale alla Camera, l'ostruzionismo sul DDL caccia e poi il via libera Consob all'Opas di Poste su Team. Questo e molto altro ancora nella prossima edizione del nostro GR. Pochi secondi e torniamo insieme con voi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Apriamo con una notizia da Bolzano, dove si è sfiorata una vera e propria strage. Questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio storico che risale agli anni 20. Il cedimento ha interessato i pilastri portanti di un'area attualmente in ristrutturazione. Al momento del crollo nell'edificio si trovavano solo 3 addetti alle pulizie, una donna è rimasta lievemente graffiata ma è illesa. La presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, ha commentato a caldo: possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco per i rilievi, mentre il procuratore Axel Bisignano ha assicurato che si cercherà di ripristinare il servizio al più presto. Massima attenzione a Genova, dove si è conclusa l'ultima udienza del processo per il tragico crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. I giudici sono attualmente riuniti in camera di consiglio. La lettura del dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati attesa per le ore 14. Ricordiamo che l'accusa ha chiesto quasi 400 anni complessivi di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata richiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, oggi assente in aula, dove sono invece presenti moltissimi familiari delle vittime. Sono in corso alla Camera le dichiarazioni di voto sulla proposta di riforma della legge elettorale presentata dal centrodestra. Il voto finale atteso in queste ore, dopodiché il testo passerà al Senato. Presente sui banchi del governo la ministra delle riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Clamoroso ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle, che ha depositato ben 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia, già approvato dal Senato. I parlamentari pentastellati, affiancati dalle principali associazioni ambientaliste, hanno dichiarato: quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale non basta dire no, bisogna fare di tutto per fermarla. Novità importanti per il mercato finanziario: la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas di Poste Italiane.

0: controllichiamme per mettere in sicurezza l'intera struttura. Non si placano le polemiche all'indomani del big match di Atalanta. I festeggiamenti dell'Argentina campione sono diventati un caso geopolitico. Sotto accusa lo striscione esibito dai calciatori dell'Albiceleste con Lionel Messi in prima fila, recante la scritta Las Malvinas son Argentinas. Durissima la reazione della stampa britannica. Il Times paventa già possibili provvedimenti disciplinari da parte della FIFA. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia e a più tardi.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: să
1: tu Ion, eu Ion, tu Ion.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Legge elettorale alla Camera, le dichiarazioni di voto finale, attacco notturno russo su Kiev, 2 i morti per i media, droni ucraini colpiscono la base aerea russa Engels, raid americani sui centri di comando iraniani, Teheran attacca gli obiettivi americani in Giordania e poi condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise 2 rapinatori, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Sono iniziate nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Alle 11:30 il voto finale sulla riforma voluta dal governo Meloni, che in prima lettura passa all'esame del Senato. E poi ancora 5 persone, tra cui 2 ragazze minorenni, sono rimaste ferite in un attacco attribuito dalle autorità russe alle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, al confine tra l'Ucraina, lo riferisce la TASS, citando il quartier generale operativo regionale. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, nella notte un drone è esploso nella città di Cebeichino, ferendo 3 donne civili trasportate all'ospedale centrale del distretto. Altre 2 persone ferite sono una ragazza di 13 anni che ha riportato lesioni da schegge al collo e alla gamba e la sorella di 16 anni colpita di striscio a una spalla. Ancora notizie che ci lasciano all'estero. La Siria ha annunciato di aver sventato un tentativo di contrabbandare armi, inclusi missili, destinati al gruppo filo-iraniano Hezbollah in Libano attraverso il confine con l'Iraq. Unità specializzate hanno sventato un tentativo di introdurre un carico di armi e missili sofisticati attraverso il confine siro-iracheno, l'ha dichiarato una fonte del Ministero dell'Interno all'agenzia di stampa ufficiale Sana. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzana, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori lungo la provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pollone. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Buongiorno viaggiatori e benvenuti a una nuova puntata di Vacanze in Romania. Se siete stanchi delle solite mete affollate, cercate un luogo dove la natura è ancora selvaggia, misteriosa e incredibilmente accogliente, oggi abbiamo pane per i vostri denti. Vi porto a ovest, nella regione storica della Crișana, a ridosso dei monti Apuseni. Mettetevi comodi perché esploreremo i Munții Pădurea Craiului, la foresta del re. Un nome che sembra uscito da una fiaba fantasy e vi assicuro che il paesaggio non è da meno. Parliamo di una delle aree protette più affascinanti d'Europa, un vero paradiso per l'ecoturismo, pieno di grotte segrete, gole spettacolari scavate dall'acqua e foreste smeraldo. Oggi scopriremo cosa fare, cosa vedere, quando andare, come arrivarci e ovviamente cosa mangiare e dove dormire in questo angolo di paradiso. Iniziamo dal pezzo forte dei Pădurea Craiului, la geologia. Questa è una terra di roccia carsica, il che significa una sola cosa: grotte spettacolari. Se amate il mondo sotterraneo, qui toccherete il cielo con un dito, anzi, il soffitto della terra. Ecco i tre luoghi assolutamente imperdibili che dovete segnare sulla mappa: la Grotta dei Cristalli nella miniera di Farcu, peschiera acqua cristalle di Mina Farcu. È uno dei pochissimi posti al mondo in cui potete vedere da vicino delicatissimi cristalli di calcite senza essere speleologi professionisti. Una passerella illuminata vi guiderà in un mondo sotterraneo che sembra fatto di ghiaccio e magia. E poi andiamo a Peștera Meziad, la grotta di Meziad, una delle prime grotte turistiche della Romania. Ha un portale d'ingresso monumentale, alto ben 16 metri, ospita enormi colonie di pipistrelli. All'interno si cammina tra sale gigantesche che vi faranno sentire piccolissimi. Il lago Vida, l'Acul Vida, conosciuto anche come il lago della foresta, è famoso in tutto il mondo per una particolarità. Ha un imbuto di scarico artificiale al centro che crea un vortice d'acqua spettacolare, circondato da fitti alberi che si specchiano nelle sue acque turchesi. Un paradiso per gli amanti della fotografia. E per chi ama camminare all'aria aperta, non perdetevi le gole di Cuților, che è le Cuților, o le gole del Vida, dove pareti rocciose si stringono sopra di voi regalandovi un senso di avventura unico. Abbiamo visto le meraviglie visive dei Pădurea Craiului, ma questo non è un posto dove si sta fermi a guardare. Questo è il regno dell'outdoor e del turismo attivo. E quindi se amate muovervi, ecco cosa potete fare. C'è la Via Ferrata. A Vadu Crișului e Șuncuiuș troverete alcune delle vie ferrate più spettacolari e accessibili della Romania. Potrete arrampicarvi su pareti verticali attrezzate, sospesi sopra il fiume Crișul Repede. La vista da lassù vi lascerà senza fiato e ve lo prometto. Rafting e kayak, il fiume Crișul Repede attraversa l'intera regione. Potete noleggiare un gomone da rafting o un kayak per una discesa adatta a tutta la famiglia, alternando momenti di pura adrenalina a tratti di totale relax immersi nel canyon. Poi c'è il cicloturismo ed escursionismo. Ci sono decine di sentieri segnati per mountain bike e trekking. Potete attraversare villaggi tradizionali rimasti fermi nel tempo, dove la gente del posto vi saluterà ancora con un sorriso sincero. E se volete qualcosa di davvero unico, provate il Wild Caving, speleologia attiva. Accompagnati da guide speleologiche autorizzate, potrete esplorare grotte non illuminate, strisciando ed esplorando con muta e casco come veri esploratori del passato. Ma per fare tutto questo, quando conviene partire e come ci si arriva? Ve lo dico subito dopo la prossima canzone. National.

E quindi quando conviene partire per queste montagne della Romania, il periodo ideale va da maggio a ottobre, la primavera è perfetta per il rafting, grazie allo scioglimento delle nevi che rende i fiumi più carichi, l'estate offre temperature perfette, fresche la sera, ideali per sfuggire alla canicola delle città, l'autunno invece trasforma i boschi di latifoglie in una tavolozza di colori caldi, giallo, rosso, arancione, da togliere il fiato. Badura Craiului si trova nel nord-ovest della Romania. Ci si arriva in aereo, gli aeroporti più vicini sono quelli di Oradea, di cui vi avevo parlato ieri, circa a un'ora di auto, e Cluj-Napoca, che anche di questa città bellissima vi avevo già parlato, e trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook Radio Torino International. L'aeroporto di Cluj-Napoca si trova a circa 2 ore di auto. Entrambi sono serviti da ottimi voli low cost dall'Italia. E poi si prende l'auto, appunto, dall'aeroporto. Il mio consiglio è caldamente quello di noleggiare un'auto, vi darà la libertà necessaria per esplorare le valli e raggiungere i sentieri più nascosti. Dopo una giornata passata a fare trekking o arrampicata, la fame si farà sentire, la cucina tradizionale del distretto di Bihor è sostanziosa e deliziosa. Potete assaggiare, anzi dovete assaggiare assolutamente, le placinte bihorene, delle focacce tradizionali cotte sulla piastra, ripiene di formaggio fresco e aneto, oppure di patate o cavolo. Provate il balmosh, che è una specialità da pastori a base di polenta cotta direttamente nella panna acida e arricchita con formaggio fuso. E per scaldare gli animi, un bicchierino di polink, la tipica grappa locale alla prugna o alla pera.

Ma dove dormire in questo posto da fiaba? Ebbene, l'offerta è caldamente orientata all'ecoturismo. Evitate i grandi hotel anonimi e scegliete una pensione a conduzione familiare nei villaggi di Remeta, Mesia d'Oroscia, dove l'ospitalità romena vi farà sentire a casa. Per un'esperienza super romantica ci sono diverse opzioni di glamping a Shunkuyush, dove potrete dormire in tende di lusso sotto un cielo stellato indimenticabile proprio ai piedi delle pareti di roccia. Insomma, amici viaggiatori, Munzi Poduri e Craiului sono la prova che non serve andare dall'altra parte del pianeta per trovare la vera avventura e una natura incontaminata. La Romania sa stupire chiunque abbia la curiosità di uscire dalle rotte più battute. Visitate la nostra pagina Facebook e seguiteci per avere tutte le informazioni che riguardano i nostri posti bellissimi raccontati tramite la radio Torino International. Li trovate tutte pubblicate. La nostra rubrica si chiama Vacanze in Romania, durerà fino al 24 di luglio. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Preparate lo zaino, le montagne della Foresta del Re vi aspettano, così come tutta la Romania. Quindi drum bun, buon viaggio.

Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ruggero si è costituito in carcere a Fossano, in Valsi, dispersione scolastica mai così bassa. Milano, rapina con parrucche, pistole in gioielleria, svuotate vetrine, cassaforte. Livorno, si diploma 82 anni, non è mai troppo tardi. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Mario Roggero, gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Conto che la giustizia sia giustizia con la G maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Lo ha dichiarato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Voltiamo ora pagina, ancora cronaca. La scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato infatti si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, e parallelamente spingendo a ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari, un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica. Andiamo a Livorno, non è mai troppo tardi per studiare, il messaggio pregno di significato e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente ha 82 anni compiuti. Giuseppe Macaione è tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale dell'ITIS Galileo di Livorno. Oltre 500 lauree conferite nell'arco di 20 anni dal 2004 al 2024 senza alcuna autorizzazione. Le indagini, avviate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, avrebbero permesso di accertare l'esistenza di un ateneo non accreditato presso il Ministero e quindi non legalmente riconosciuto nell'ambito del sistema universitario italiano. In concreto si tratterebbe di 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania. Nelle abitazioni dei principali indagati è stata sequestrata una copiosa documentazione relativa a questi titoli di nessun valore legale, uno dei quali conferito addirittura a un ignaro.

0: Un branco composto da quattro cinghiali è stato segnalato dai diversi automobilisti sulla carreggiata della tangenziale sud nella mattinata di oggi, nel tratto compreso tra gli svincoli di Debouché e Stupinigi sul territorio comunale di Nichelino. L'episodio ha provocato forti disagi alla circolazione con la formazione di code soprattutto in direzione nord Milano Aosta e rallentamenti nella direzione opposta. Estate alla Basilica di Superga, concerti gratuiti, aperture serali e degustazioni fino a settembre. Propone la Basilica di Superga un ricco cartellone di eventi e iniziative per quest'estate, una programmazione che unisce musica, arte, spiritualità, panorami notturni e pasticceria artigianale. Ospiterà una rassegna musicale ideata con la collaborazione del Laboratorio del Suono del Sermig. Il programma spazia dalla musica da camera alle grandi formazioni polifoniche. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito per il pubblico. Și mă opresc aici cu informațiile de astăzi pentru că trebuie să vă las împreună cu Cosimo aici pe 90.0 FM. Urmează interviul pregătit pentru ziua de azi. Mă dau întâlnire pe mâine la ultima ediție din această săptămână a rubricii Vacanței România și a jurnalului de prânz. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Italia International, siamo in collegamento con la Liguria, precisamente da Savona abbiamo Dario Bonelli. Ciao Dario.
3: Ciao, ciao Cosimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Cantautore che oggi andiamo a presentare innanzitutto l'uscita da un po' di tempo, dal mese scorso, dell'EP Scatole di Cartone, ma il singolo che lo rappresenta, Lei non dorme mai.
3: Esatto, sì.
2: Allora, raccontiamo un pochino del singolo e poi devo parlare anche dell'album. Il singolo che cosa racconta? Perché so che è girato in un paesino in ambientazione notturna, e sempre un paese della Liguria, no?
3: Sì, nell'entroterra qui dalle mie parti. E diciamo che rappresenta un po' la canzone in sé, sembra una canzone d'amore, perché parla appunto di una ragazza, anche il video c'è una ragazza. Però in realtà il lei non dorme mai è il pensiero, un pensiero ossessivo che noi abbiamo, no? Quindi qualsiasi cosa ci rimane in testa ossessivamente, può essere qualcuno che si ama, un sogno, un qualcosa che non ci fa dormire. Quindi lei non dorme mai è più che altro una metafora di quello che volevo spiegare, ecco, sì.
2: Lei non dorme mai scritta da
3: Dario Bonelli.
2: Quindi solo da te, non hai avuto aiuti di nessun altro tipo?
3: No, io sono un cantautore puro.
2: Tutto fare.
3: sì, cantautore e arrangiatore, quindi poi vabbè, la mia etichetta mi ha dato una mano appunto a creare poi tutta la distribuzione, però il discorso compositivo è tutto mio, sì.
2: Ok, e abbiamo un album, appunto un EP, dove ci sono sei brani, io volevo nominare anche i titoli, Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, appunto la canzone che andremo tra poco a sentire, Scatole di cartone, che dà il titolo all'EP, La domenica mi annoio, che è quella un pochino più ritmata, ma forse certo. C'è ancora una ancora più ritmata, che è Fari accesi.
3: Esatto, sì, ho cercato di rappresentare un po' tutti i miei stati d'animo, perché io sono una persona che appunto non si identifica in un genere particolare, ma in un mondo, no? Quindi in un mondo esistono tanti sottoboschi e io ho cercato di crearli anche a livello musicale. Sì. Infatti La domenica mi annoio è molto più ritmata, è molto più ribelle, e Fari accesi strizza un po' l'occhio alle ritmiche di oggi, però sempre con contenuti miei, cioè a livello di scrittura sono molto personale, ecco.
2: Abbiamo la consulenza artistica di Marco Mori e poi il prodotto da Gianfranco, correggimi se dico giusto l'accento, è Cuffaro. Ok,
3: sì, di parole suoni che è la mia etichetta, okay. Che è l'etichetta che mi sta sostenendo.
2: Io direi andiamo a sentire il singolo, appunto Lei non dorme mai, e poi dopo torniamo e parliamo un po' del video, dell'album e della tua carriera.
3: Ok, grazie,
2: a dopo.
3: Grazie.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Dario Bonelli. Dario, abbiamo sentito questo brano, appunto, di Lei non dorme mai, che appunto dal titolo sembrerebbe appunto parlare di della donna che c'è nel video, invece in realtà poi Lei non dorme mai, come hai detto tu prima, è il pensiero, no? Quindi
2: sì, un pensiero che ognuno di noi ha, magari che ci ossessiona o che ci rimbalza nella testa costantemente, ecco.
1: Ok, allora tu a 23 anni appunto fondi I Desnuda.
2: Sì, sì.
1: Una band appunto dove tu appunto eri frontman, no? Di questa band. E vi siete aggiudicati il primo posto regionale Rock Targa d'Italia. Da lì poi avete partecipato a manifestazioni come Sanremo Rock, Sanremo Lab.
2: Sì, abbiamo avuto una bella esperienza live, soprattutto, cosa che purtroppo adesso manca un po' in generale anche alle band. Infatti sono un po' sparite le band, no? Io ho cavalcato un po' l'onda delle band degli anni 90-2000 e è stata una bella esperienza sicuramente.
1: E poi nel corso degli anni tu collabori con un po' di personaggi importanti dell'ambito musicale,
2: sì.
1: Massimiliano Futorio, Daniele Stefani, sì. Federica Abate e Cheope, chi non conosce,
2: sì.
1: Cheope?
2: Diciamo che Federica Abate e Cheope sono diciamo entrato in contatto nel momento in cui ho lavorato per qualche anno a Milano,
1: uh-huh.
2: E con loro abbiamo scritto un paio di brani e poi con Federica sono rimasto amico da sempre, ancora adesso, e infatti ho visto la sua carriera nascere e diciamo adesso andare proprio avanti in maniera esponenziale, perché adesso è diventata una delle autrici più importanti in Italia. E con Cheope, prima di Cheope addirittura avevo conosciuto Mogol, io, perché appunto
1: sì.
2: avevo vinto un concorso dove lui era giurato,
1: uh-huh.
2: e quindi sono poi andato al set di Mogol, e da lì poi ho conosciuto anche Anastasi, l'autore di Arisa.
1: Sì, sì, che abbiamo avuto ospite qui a parlare con cose.
2: E quindi diciamo che ho iniziato poi a bazzicare un po' il mondo dell'autorato vero, no?
1: Uh-huh.
2: E quindi mi è servito molto sia l'incontro con Mogol che anche con Cheope, quindi sicuramente da ringraziare assolutamente.
1: Come cantautore invece poi pubblichi degli album che sono uno sigarette e l'altro microorganismi.
2: Sì.
1: Dall'inizio, quando tu hai cominciato appunto con la band, ad oggi, quanto è cambiato Dario?
2: Ma allora, Dario è cambiato sicuramente a livello di consapevolezza nello scrivere, nel senso che adesso sono molto più concentrato nei testi, sono molto più concentrato nel dare a ogni testo la giusta musica, quindi è proprio un esercizio che negli anni mi è servito. E a livello invece di persona è rimasto un po' sempre lo stesso, nel senso che io grazie alla musica mi sento una persona sempre molto curiosa, viva, cosa che sin da quando avevo 12 anni ad adesso è presente, la curiosità. Infatti secondo me la curiosità di imparare, di ascoltare cose nuove è sempre è una cosa fondamentale per chi vuole arricchirsi anche artisticamente.
1: Parlando di cose nuove, appunto poco prima di far uscire questo EP ci sono due canzoni che vorrei nominare, Una città come tante e Dimenticare tutto.
2: Sì, Dimenticare tutto quanto. Giusto. Sono due canzoni che, allora, Una città come tante è il primo singolo ufficiale, diciamo, che fa parte dell'EP, ed è uscito a dicembre. Mm-hmm. E rappresenta un po' un mio cambiamento proprio di vita. Ho lasciato indietro delle cose e ho cercato di appunto ricostruire determinati passaggi della mia vita. E Una città come tante è un po' significa un po' io sono un nomade fondamentalmente, che io ho girato tante città finché appunto non ho trovato finalmente la stabilità qua a Savona, però la città la fa chi ci vive, no? Quindi una città come tante per me essere cittadino del mondo è la cosa più importante, quindi dove andrò sicuramente sarò io che dovrò adattarmi e capire la città in cui vivo.
1: Quindi solo il terzo singolo, appunto, Lei non dorme mai, che è stato poi quello che ha rappresentato l'uscita dell'EP.
2: Sì, esatto. Sì, Lei non dorme mai è proprio l'uscita vera e propria dell'EP, con appunto la voglia di far ascoltare poi tutto l'EP stesso, quindi con una promozione più dettagliata, una promozione più precisa. E sono contento perché sta avendo un discreto successo nell'ambito indie, quindi mi fa molto piacere.
1: Nel videoclip c'è questa immagine della barchetta, no? Che viene posizionata
2: da
1: te e poi viene presa appunto dalla ragazza. Ha un significato vero e proprio per tutto il video?
2: Ma diciamo che io sono una persona molto introspettiva, no? E la barchetta diciamo che rappresenta anche un po' un gesto, fondamentalmente un gesto che si fa per l'altro, quindi io ho voluto rappresentare con la barchetta, con appunto una scritta all'interno della barchetta che poi la ragazza legge, proprio per far capire che basta anche un messaggio carino, un messaggio positivo per magari svegliare o per comunque sia per dare un senso a qualcun altro, quindi bastano i piccoli gesti anche teneri per poter dare qualcosa di più alle persone che ci sono a fianco.
1: Ci sono altre immagini che invece sono sempre poetiche, non nel video, i lampioni, le luci, le pozzanghere, appunto dove c'è appunto la barchetta, gatti, polvere e sogni. Tra tutte queste immagini, qual è quella che tu più sei legato?
2: Ma sicuramente il 2, nel senso che sia i gatti, perché io amo i gatti e sono gli esseri gli esseri viventi che, nonostante si facciano gli affari propri, però sono quelli che ti danno, non so, serenità. Io quando accarezzo un gatto mi sento come se stessi in un'altra dimensione, perché è proprio una cosa di un simbolo di serenità. E quindi i gatti per me sono importanti, e poi soprattutto il discorso dei lampioni che si accendono, per me accendere la luce anche nelle persone con qualcosa è fondamentale, quindi per me accendere una luce vuol dire dare qualcosa a qualcuno.
1: Ok.
2: E, sì, sono quelle le cose, diciamo, fondamentali.
1: Allora, ci sono i canali social che vogliamo dire, che così almeno incominciamo a seguirti?
2: Beh, certo, sì, io ho Facebook, quindi mi trovate come Dario Bonelli su Facebook, poi su Instagram, anche come Dario Bonelli Off. Sto cercando di digerire anche TikTok, anche se non sono proprio avvezzo a quel tipo di social, quindi anche lì ci sono. E poi ho su YouTube, dove ci sono anche i miei video, tutta la parte, diciamo, video, basta cercare Dario Bonelli, si trova tutto.
1: Si trova assolutamente. E poi noi consigliamo anche di aprire sui canali, appunto c'è le piattaforme musicali e l'EP, perché bisogna assaporarlo da lì.
2: E beh, poi ovviamente Spotify ci sono sicuramente, ecco.
1: E diciamo appunto cliccare sulla prima e poi continuare a sentirle tutte, perché sono
2: finita una e inizia l'altra, quindi non c'è problema, basta lasciarle andare.
1: Ok, io Dario ti ringrazio tantissimo di averci presentato innanzitutto il tuo Scatole di Cartone e soprattutto il singolo Lei non dorme mai, e di averci parlato di te e della tua carriera.
2: Grazie mille a voi, grazie a te Cosimo, e spero di risentirvi presto, assolutamente,
1: sicuramente. Ti ringrazio, ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Giovedì 16 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi. Non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale, Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta Las Malvinas son Argentinas. Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Mary on the Road.

0: pronto per ritornare a stare insieme anche in questo pomeriggio. Ci sono Ed Sheeran ed Eminem con Remember the Name. Ci sono io, sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accogliervi fino alle 17 e a trasportarvi, insomma, attraverso la leggerezza in mondi ricchi di curiosità. E tra poco andremo a scoprire anche che cosa si celebra in questo speciale giovedì 16 luglio. Ma come passa il tempo così in fretta?
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Perdutamente c'è Achille Lauro nel pomeriggio di Torino International. Achille Lauro che proprio domani, 17 luglio, pubblicherà un nuovo singolo dal titolo La città degli angeli, che avremo modo anche di farvi ascoltare, e che anticipa il suo nuovo progetto discografico Comuni Immortali. Tra l'altro ha concluso i suoi show eventi negli stadi, quindi ha regalato dei momenti e dei successi incredibili a Roma e Milano, in attesa poi di ritrovarlo il prossimo anno attraverso nuove date e nuovi concerti, visto che, come sappiamo benissimo, non farà parte della giuria di X Factor, visto che è stato sostituito da Irama. E sarà interessante poi vedere il nuovo ruolo di giudice da parte di Irama, che se l'ha già fatto in qualche occasione per Amici, come si comporterà con gli altri giudici e soprattutto quali saranno i talenti che sceglierà. Allora, giovedì 16 luglio, che cosa si può celebrare? Allora, se andiamo da un punto di vista alimentare, si potrebbe dire che potrebbe essere considerata la giornata nazionale della porchetta, almeno secondo l'Almanacco Gastronomico Italiano. Porchetta che piace davvero tanto e solo pochi la sanno fare bene. Ma dall'altra è anche la giornata mondiale del serpente, World Snake Day, proprio per cercare di sensibilizzare un po' tutti noi su questo animale. Ecco, diciamo che non tutti apprezzano i serpenti, io per prima, anche perché insomma spesso li associamo a qualcosa di ripugnante, eppure la scienza, soprattutto attraverso questa giornata, ci invita a superare i pregiudizi che non sono così fredde e indifferenti come le percepiamo noi. Anzi, secondo una nuova ricerca che si è svolta in Canada e che è stata anche pubblicata, i serpenti sono più simili a noi di quanto pensiamo e possono persino essere capaci di instaurare vere e proprie relazioni sociali.
1: Torino International.

mentre Tommaso Paradiso canta agitare Coca-Cola, mi viene da pensare a quanti anni abbia la Coca-Cola e soprattutto da quanto tempo, insomma, in qualche modo la conosciamo, l'apprezziamo o meno, o comunque la beviamo. Bene, la Coca-Cola, pensate, è nata l'8 maggio del 1886 ad Atlanta, siamo in Georgia, è stata creata da questo farmacista John Stint Pemberton, inizialmente come rimedio medicinale per il mal di testa e la stanchezza, e anche perché prevedeva l'uso di estratti di foglie di coca e noci di cola, e poi insomma è diventata, evolvendosi, la bevanda che tutti noi conosciamo. Ma in Italia è arrivata per la prima volta nel 1919, anno in cui poi il marchio lo ha, diciamo, è stato registrato nel nostro paese, mentre la produzione e quindi il cosiddetto imbottigliamento su larga scala sono arrivati dopo. Infatti si tratta del 1927 a Roma, e da lì poi naturalmente la sua storia e la sua diffusione. Qualcuno dice: ma è nata prima la Coca-Cola o la Pepsi? Beh, si dice che in realtà sia nata prima la Coca-Cola, appunto nel 1886, perché la Pepsi è stata inventata qualche anno dopo, esattamente nel 1893, e si chiamava inizialmente come Brett's Drink, poi successivamente è diventata Pepsi per tutti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Gassman è stato in giro nei principali club italiani a maggio scorso in occasione del suo Vita Vera Paradiso Club Tour che si è concluso. Di tanto in tanto adesso, anche in quest'estate, sarà presente in qualche festival e ospitata, ma era qui alle 15.30 con Girasoli nel nostro appuntamento di Mary on the Road. Parliamo di vacanze perché, diciamo la verità, una volta per scegliere una meta occorreva acquistare magari una guida turistica o semplicemente farsela imprestare, chiedere dei consigli agli amici e iniziare questa lunga ricerca anche poi sui motori, no, di ricerca tradizionali. Oggi invece le cose sono cambiate, talvolta ci si fa influenzare da un video di pochi secondi, e sto parlando dell'effetto Travel Talk, un fenomeno che ha già cambiato da qualche anno il modo in cui i viaggiatori progettano e prenotano le proprie esperienze, tant'è vero che già dall'anno scorso si è compreso che la piattaforma di TikTok ormai è diventato uno strumento centrale per ispirare e pianificare i viaggi. Infatti almeno il 70% degli utenti ha prenotato un'esperienza o un viaggio proprio grazie a TikTok. E da lì, insomma, nascono intanto una serie di tendenze. Ma andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i luoghi e le destinazioni che stanno registrando la maggior crescita di interesse nell'Unione Europea, che sono da una parte il Liechtenstein, con un aumento delle ricerche di oltre il 335%, il Monte Olimpo in Grecia, la Costa Brava in Spagna e il St. Andrews Lakes nel Regno Unito. Insomma, queste località raccontano l'esigenza da parte dei viaggiatori di non cercare più soltanto le mete, quelle famose, ma anche dei luoghi che possano offrire le cosiddette esperienze originali. Infatti, tra i fenomeni più interessanti di TikTok ci sono i destination dupe, cioè le destinazioni alternative rispetto alle classiche mete costose ed affollate. E a proposito di paesi in crescita, per quanto riguarda l'interesse, oltre all'Albania, che oramai insomma sta tenendo botta in questi ultimi anni, c'è anche il Montenegro. E poi parallelamente continua anche il successo dello slow travel, cioè quella filosofia di viaggio che privilegia dei ritmi più lenti, no? La connessione con la natura, la scoperta delle comunità locali. E un altro fenomeno in crescita è anche il set jetting, cioè la tendenza a visitare luoghi che sono diventati famosi grazie a serie TV e film. Infatti diciamo che i contenuti inerenti l'hashtag filming location sono aumentate addirittura del 28%. Diciamo che a rendere TikTok così efficace è soprattutto il fattore autenticità, perché gli utenti considera affidabili i consigli e le immagini che sono affidati ai creator o ai brand di viaggio che sono presenti sulla piattaforma. E poi spesso tutto questo arriva lontano dalle classiche campagne pubblicitarie. Quindi fateci caso, potreste essere anche voi tra coloro che decideranno la vostra prossima vacanza proprio grazie al trend di TikTok.

Lane con Gue come un tuono. Roseville Lane, che ormai è diventata mamma, questo per la prima volta il 2 giugno scorso, visto che ha dato alla luce Francis Knight, figlio tra l'altro avuto con il produttore discografico 6PM, è nato a New York ed è ovviamente bello. Infatti la nascita è stata raccontata come sempre in quelli che sono i principali quotidiani. Ma ritorniamo alle nostre curiosità, quando sono le 15:40 di questo pomeriggio su Torino International e parliamo di cinema, non delle nuove uscite, anche se lo faremo prossimamente, ma del fascino che ha il cinema in tutti noi. È vero che oramai siamo abituati anche a quella che viene detta l'epoca dello streaming, visto che ci sono sempre più piattaforme, sempre più modalità per vedere i film rimanendo a casa in maniera assolutamente comoda. Però il cinema, quindi il grande schermo, resta comunque un'esperienza e ci sono tante modalità diverse adesso per vivere il cinema. C'è chi ad esempio il cinema lo rende visibile anche mangiabile, magari abbinando i piatti di quella determinata pellicola, per far sì che insomma lo spettatore possa abituarsi alla visione di quel film assaggiando anche quelle determinate specialità. E naturalmente poi c'è invece il cinema preferito magari dalla stragrande maggioranza attraverso i multisala, no? Perché spesso la programmazione è più ampia e anche perché gli orari permettono di trovare più facilmente la proiezione più adatta. Poi d'estate ci sono tanti cinema all'aperto, qualcuno è gratuito, se pensiamo a quello del Valentino, qualcun altro magari dietro pagamento di un prezzo, però sempre in luoghi particolari, no? Come ad esempio sulla pista Lingotto. Ma ci sono tantissime occasioni di vedere film vecchi che hanno fatto comunque la storia o eventualmente film più recenti. Quello che vi voglio raccontare, più che un film, come vi dicevo, è un cinema davvero particolare, perché viene considerato il cinema più piccolo d'Italia e qualcuno potrebbe anche scommettere d'Europa. Siamo nel Lazio, provincia di Rieti, la località è Longone Sabino, questo borgo a 804 metri di altitudine che ha soltanto 500 abitanti e tuttavia ha anche una sala cinematografica talmente raccolta da sembrare quasi domestica. Infatti c'è l'emozione della proiezione soltanto per un pubblico di 12 persone. E le sedie all'interno sono in stile anni 20. Praticamente è una sala ricavata all'interno di un ex ufficio postale e adibito al cinema. Ecco perché, proprio per le dimensioni, viene indicata come la sala più piccola d'Italia e, come vi dicevo, forse anche d'Europa. Però l'idea non nasce come operazione commerciale, ma una vocazione soprattutto sociale e culturale, perché è stata pensata per riportare il cinema all'interno del borgo, dove sono proiettati film chiaramente per un pubblico più adulto ma anche per bambini, ed è una modalità che rende questa esperienza ancora più particolare, perché quando si entra in una grande sala anonima in realtà siamo sì contenti da un lato, però non c'è nulla che ci possa particolarmente colpire. In questo caso si tratta davvero di un piccolo luogo che viene condiviso, dove ogni posto conta davvero. Quindi se un giorno doveste trovarvi in provincia di Rieti, fate un salto a Longone Sabino per vedere con i vostri occhi il cinema più piccolo d'Italia.

Perry, che come altri artisti, no, americani, hanno comunque un buon rapporto con l'Italia. Infatti lo scorso febbraio, se non ricordo male, era in vacanza, una vacanza d'amore, visto che adesso il suo compagno è Justin Trudeau, è proprio a Cortina per trascorrere qualche giorno sulla neve. E sempre Katy Perry arriverà in Italia per un'unica data del suo tour al Lucas Summer Festival, parliamo praticamente del 19 luglio, quindi tra tre giorni, presso l'area Mura Storiche di Lucca. E quindi sarà un concerto incredibile che vedrà anche un opening act da parte di un trio francese, le Dovelliana. E che possiamo dire, insomma, un artista a 360 gradi, visto che nella sua carriera, pur essendo ancora molto giovane, è riuscita ad ottenere oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo. Non quattro cifre, ma davvero un bel bottino. È arrivato il momento di diciamo terminare questa prima ora di Merond Road. La seconda parte arriverà come sempre dopo le 16, dopo il Radio Giornale, quindi io vi aspetto qui su Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 16 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'Ansa il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: about your soul.
1: Noah Kahan, The Great Divide, 16:10, seconda parte di Merondo Road, pomeriggio di Torino International. Prima vi avevo parlato del cinema, no? Vi ho raccontato di quello più piccolo d'Italia, se non addirittura d'Europa. E tutto questo a proposito anche del confronto cinema-TV. Se qualcuno sta pensando di guardare la TV di questi tempi, e perché magari non effettua nessuna uscita, al di là insomma dei mondiali, e non c'è, diciamo, non c'è nulla di particolare che non guardare la TV, si sarà accorto che ovviamente qualsiasi emittente trasmette delle vere e proprie schifezze, cioè o delle repliche o film vecchissimi o comunque programmi assurdi. E quindi tutti puntano chiaramente a quelli che saranno i palinsesti, i grandi palinsesti autunnali, invernali, dove chiaramente ci sono maggiori introiti per quanto riguarda la pubblicità e soprattutto maggior pubblico. E a proposito, insomma, di novità per quanto riguarda le serie, beh, ve ne cito una che andrà di scena direttamente sulla Rai, ora non si sa ancora il periodo, ma che mi ha particolarmente colpito perché parlerà della famiglia Panini. La famiglia Panini, per chi non lo sapesse ancora, è colei che insomma ci ha permesso almeno una volta nella vita di acquistare una bustina di figurine da aprire e di trovare insomma quelle che ci servivano per completare l'album di ogni genere e davvero per ogni età. È un piccolo rito che si ripete da generazioni e che diventa appunto protagonista di questa fiction dal titolo La famiglia Panini, l'avventura delle figurine, che porterà sullo schermo la storia di chi ha veramente avuto coraggio, determinazione, ha trasformato questa idea così semplice in un fenomeno poi conosciuto in tutto il mondo. La Rai ha già pensato di lanciare le prime immagini della serie e tra l'altro arrivano proprio in questo periodo, visto che ci sono i mondiali di calcio, e sapete che spesso le figurine Panini sono da sempre state associate con i mondiali o eventualmente con le altre serie. I protagonisti sono diversi attori, attrici, qualcuno più conosciuto, qualcun altro meno. Il tutto si svolgerà chiaramente a Modena, dove la famiglia è arrivata con poche risorse, ma soprattutto con la voglia di creare un futuro, cosa che poi è avvenuto, visto che poi le figurine, o meglio

0: il marchio Panini è diventato davvero un punto di riferimento che è andato oltre i confini nazionali. Insomma, ci sarà la storia, ci sarà l'avventura, ci sarà il romanticismo in una fiction che speriamo, insomma, possa davvero riempirci di orgoglio per scoprire questa famiglia e tutto ciò che è avvenuto dietro le famose figurine, così quando poi acquisteremo il prossimo pacchetto, perché ne esistono ancora, insomma, scopriremo qualcosa in più di una famiglia che davvero ha reso iconici questo hobby, perché poi alla fine tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo completato un album di figurine.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Din Sitei Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Shakira, che avremo modo di vedere in occasione dell'halftime per la finalissima dei mondiali, e Shakira che continua a riscrivere le regole del pop globale, perché è considerata la sesta artista più ascoltata al mondo su quelle che sono le varie piattaforme streaming, ed è la prima nella storia a raggiungere anche la vetta della classifica globale di Spotify con brani sia in inglese che in spagnolo. Tra l'altro, a guidare questo nuovo capitolo è Dai Dai, singolo che abbiamo ascoltato in occasione dei mondiali, che è stato realizzato insieme a Burna Boy, star nigeriana, e che è alla numero uno nella classifica globale, appunto, di Spotify. Un brano che è riuscito a raggiungere la vetta di diversi paesi, 12 in tutto, dall'Austria alla Germania, dalla Slovacchia agli Emirati Arabi Uniti, alla Corea del Sud, alla Svezia al Belgio. Ecco, non in Italia, diciamo che da noi attualmente è entrato nella top 5, però è riuscito comunque a raggiungere le 5 posizioni in quella che è la classifica. Vedremo poi gli altri record che riuscirà a battere, perché non dubito che Shakira riesca in qualsiasi cosa, sia da un punto di vista, diciamo, imprenditoriale che musicale. Ma andiamo a scoprire una nuova tradizione culturale molto singolare, che però può unire da una parte lo sport e dall'altra l'intrattenimento, e siamo praticamente in Finlandia, dove ogni anno si disputa questo campionato, questa competizione, che viene conosciuta da tutti con un nome locale che è Eukonkanto, che non ha nulla a che vedere con il canto, ma è una corsa, direi, ad ostacoli, durante la quale gli uomini devono correre trasportando la propria moglie sulle spalle, un percorso di 253 metri che mette comunque a dura prova i concorrenti, perché lungo il percorso ci sono tratti di sabbia, zone fangose, ostacoli d'acqua profonde, e nel corso degli anni i partecipanti hanno messo appunto diverse strategie proprio per affrontare la gara nel modo più efficace. Ma a questo punto ci si domanda: che cosa spinge tanti mariti a sottoporsi ad una fatica del genere? Beh, c'è la gloria, c'è il divertimento, ma soprattutto c'è un premio in palio che per molti è davvero difficile da ignorare. Si tratta della birra, perché la coppia che riesce a tagliare per prima il traguardo si aggiudica infatti una quantità di birra che equivale al peso della moglie. In pratica, più la partner pesa, più il premio finale diventa sostanzioso. Ecco dunque un altro incentivo per partecipare a questa gara, che già di per sé non passa inosservata. Il momento invece di dare la linea alla redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità, e poi ci ritroviamo ancora qui nel pomeriggio di Torino International con Mary on the Road. Torino.
1: Din 2015, studiul dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Brandizzo in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione della Francia, e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco si viaggia in Coronati in direzione Courmayeur. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato sera ci sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti che hanno collaborato in questo singolo che è uscito proprio come nostra novità a fine maggio scorso e che fa parte di questa riedizione dell'album di Mara Sattei dal titolo Che me ne faccio del tempo. Ma c'è una curiosità legata a diciamo che cosa viene rubato maggiormente nei supermercati. Non si dovrebbe fare, questo lo sappiamo tutti perché non è una buona azione, ma chiaramente esistono persone che lo fanno magari per disperazione, lo fanno semplicemente per noia, per piacere, dipende. E c'è stata anche in questo caso una classifica dei prodotti più rubati, no? Quelli che sono maggiormente nel mirino dei taccheggiatori. Beh, io sapevo che tra i vari prodotti, e qui nella classifica non è presente, ma da alcune addette ai supermercati, mi dicevano che uno dei prodotti più richiesti, più rubati, è il, avete presente la crema adesiva per le protesi dentali, tipo il Cookie Dent, che evidentemente costa non poco e che spesso veniva proprio rubato dagli anziani. Qui non c'è, insomma, età che tenga, dipende, come dico, sempre dalle situazioni. Ci sono anziani che magari lo fanno perché non riescono ad arrivare a fine mese e magari poi c'è qualche buon samaritano che riesce a pagare quell'oggetto. Ci sono altri, come ad esempio i ragazzi più giovani o anche adulti, che lo fanno semplicemente per correre un brivido, ecco, nella propria vita. Comunque, nel mirino, tra i prodotti più rubati, ci sono i formaggi, i vini, le varie bevande, anche quelle alcoliche, il caffè, i prodotti per l'igiene personale. Spesso vengono rubati anche quelli che non sono necessariamente alimentari tra i beni, quindi possono essere le pile e i piccoli accessori elettrodomestici. Ma devo dire che, secondo una recente indagine, l'articolo più sottratto dagli scaffali della grande distribuzione italiana, quindi non parliamo della distribuzione estera, pensate un po', è il tonno in scatola.

0: questa epopea, lei è Dolce Nera, che è ritornata attraverso, insomma, questo brano che ci accompagna quest'estate 2026, anche per raccontare tutti quei rapporti umani che purtroppo spesso vengono ostacolati dai social. E tra l'altro si prepara a pubblicare quello che sarà il suo 12° album e con un sogno, quello prima o poi, di riuscire a scrivere una canzone a quattro mani con Lady Gaga. Ovviamente glielo auguriamo. C'è un'iniziativa che mi piace raccontare, che ha a che vedere con quest'estate e con le spiagge, perché è vero, uno va alla ricerca del divertimento, del relax, ma potrebbe essere l'occasione di trovare anche il benessere emotivo. Grazie a questa iniziativa che ritorna in particolar modo in Puglia, ma che si estenderà in altre regioni, e si tratta, insomma, dello psicologo in spiaggia. Infatti è stata ideata proprio per cercare di andare al di là di quella che spesso è la rigidità, no, del tradizionale consulto psicologico, soprattutto per cercare di divulgare scientificamente nei luoghi del tempo libero ciò che significa andare da uno psicologo. Dunque 10 sono le località balneari italiane che offriranno ai cittadini questi incontri gratuiti, proprio per cercare di scoprire la propria emotività e anche lottare contro i pregiudizi che purtroppo ancora circondano la cura psichica. Perché andare da uno psicologo non significa essere fuori di testa, ma semplicemente si ha bisogno magari di un supporto per cercare di superare un determinato momento o semplicemente per riuscire a insomma ad avere una maggiore consapevolezza di se stessi. Dunque il tutto viene anche a sostegno di una campagna nazionale, si chiama Diritto a Stare Bene, che permette, insomma, di sostenere anche questa proposta di legge che ha già raggiunto oltre 70.000 sottoscrizioni e che è stata depositata in Senato proprio per cercare di istituire un'assistenza psicologica pubblica, perché purtroppo spesso diventa difficile riuscire a reperire, ad andare da uno psicologo attraverso l'ASL, ma bisogna farlo sempre in maniera privata, e questo chiaramente riporta non solo degli impegni di tempo ma soprattutto dei costi. È ovvio che questi appuntamenti sulla sabbia non sostituiscono la psicoterapia, però danno comunque un orientamento, un confronto informale, una divulgazione, una sorta di psicologo anche sotto le stelle, visto che nel mese di agosto il servizio estenderà i propri orari alla fascia serale e notturna. Direi che torna lo psicologo in spiaggia, davvero una bella iniziativa in Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria, Liguria e Marche. Trovate l'ombrellone, che lo riconoscerete sicuramente perché è di colore viola.
1: Torino International.

0: Anche Ligabue è un artista che non si ferma mai. È stato a giugno negli stadi in occasione delle certe notti, infatti a Torino è stato di scena lo scorso 17 giugno con un grandissimo successo. Ritornerà in tour sempre con certe notti edizione 2026 a partire dal 22 settembre fino al 24 ottobre nei vari arene distribuite chiaramente in tutta Italia. E va bene, insomma, davo un'occhiata al calendario, ma non ce n'è più nessuna legata chiaramente alla nostra città. Ma va bene così, insomma, vorrà dire che lo ritroveremo magari il prossimo anno. A proposito di ritrovamenti però importanti, di manifestazioni che avvengono non così in maniera continuativa, domani 17 luglio avremo l'opportunità di vedere in cielo l'incontro tra la Luna, quindi la falce di luna crescente, e Venere. Dunque i due corpi celesti saranno osservabili in quella che è la costellazione del Leone, quindi immersi nelle luci ancora presenti del crepuscolo. Infatti il momento più indicato per cercarli sarà intorno alle 21:30, poco dopo il tramonto, e ci permetterà insomma di assistere alla Luna, ma soprattutto, e lei apparirà un po' come un arco molto sottile, ma soprattutto di vedere brillare Venere, che sarà riconoscibile chiaramente per la sua luminosità. Qualcuno potrebbe dire: ma Luna e Venere saranno così vicine? No, in realtà restano separate da distanze enormi, però visti dalla Terra appariranno molto vicini nella stessa zona del cielo. Uno spettacolo che potrà essere visto chiaramente in condizioni appropriate, quindi lontani dall'inquinamento luminoso, e che permetterà insomma di osservare anche questo bacio del 17 luglio, che permetterà insomma di ritrovare un fenomeno davvero interessante, e quindi tutti con gli occhi al cielo.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Bronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Attualmente Harry Styles si trova a San Paolo in Brasile, dove insomma terrà questo concerto allo stadio Morumbo Bis, e quindi insomma sarà l'occasione per ritrovare anche quel tipo di pubblico. Harry Styles nel pomeriggio di Torino International, l'appuntamento che sta per chiudere, quello di Merry on the Road, che torna domani, il venerdì. Domani tra l'altro è venerdì 17, qualcuno potrebbe essere sempre superstizioso, qualcun altro no, andremo a scoprire insomma che cosa ci proporrà la giornata di domani, tra appuntamenti non solo legati al fine settimana ma soprattutto nuove uscite, perché insomma l'estate almeno ci permette di ascoltare sempre dei nuovi brani che poi potrebbero diventare dei veri e propri tormentoni. Nel frattempo, se avete qualche centinaia di screenshot nella galleria del vostro telefono, non preoccupatevi, siete come tante altre persone che per paura di dimenticarsi magari delle idee per viaggi, dei prodotti da acquistare, delle liste di regali, ecco che arrivano i famosi screenshot, perché si ha paura che la nostra mente abbia dei limiti, non si vogliono perdere quelle informazioni, e quindi che cosa si fa? Lo screenshot, che così carica ulteriormente la memoria del nostro telefono. Tutto questo poi crea anche un po' un disordine digitale, perché accumulando immagini senza sosta finiamo per creare davvero un cimitero di dati che occupa spazio e che rende questa abitudine poco efficiente, perché poi non ci impegniamo neanche nel trascrivere o nel ricordare quella determinata situazione, quel determinato prodotto. Quindi bisognerebbe fare pulizia, anche se è molto più difficile di quanto possa sembrare, non solo per liberare la memoria del nostro cellulare, ma anche perché talvolta temiamo di rinunciare ad una possibilità futura, ad una versione di noi stessi. Fateci caso e andate a guardare il vostro cellulare se è pieno di screenshot. Vi aspetto come sempre domani per un nuovo pomeriggio insieme. Adesso c'è lui, DJ Nick. Buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Ne teniamo lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi. Non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento. I parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di avere depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Ovară plină de hituri.
8: Drop it like it's hot. Yeah, summer.
5: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale, Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese, non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
8: Summer is happiness.
9: Summer's coming up.
10: Summer is one of my favorite times of year.
7: Summer is here. Summer is here.
11: Happy summertime.
7: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola Rikarg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano, dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte, presto per dire quali siano le cause cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermarlo. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, ha annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila, con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico, ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord condizioni di tempo stabile al mattino, al nord con nubi sparse schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni, con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata, con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla campagna. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Caos Hormuz, Trump lancia nuovi raid e prepara l'escalation. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla parte del tribunale. Movimento 5 Stelle deposita 1 milione di emendamenti contro il DDL caccia. Questo ma anche ai mondiali di calcio tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta un nuovo murales con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta "Uccideremo Trump". Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Von der Leyen intanto a Kiev da Zelensky chiude un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi UE anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Torniamo in Italia, tragedia sfiorata a Bolzano dove stamattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al lavoro per i sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. Presto per dire quali siano le cause, cercheremo di ripristinare al più presto il servizio, dice all'ANSA il procuratore Bisignano. Al momento del crollo nel palazzo c'erano solo 3 addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia, afferma la presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Cambiamo argomento, i parlamentari del Movimento 5 Stelle annunciano di aver depositato 1 milione di emendamenti contro il disegno di legge del centrodestra sulla caccia. 1 milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo che non intende regolamentare la caccia ma devastare animali e natura, affermano in un video pubblicato sui social del Movimento i deputati Costa, Caramiello, Di Lauro, Fontana Naturale e Cherchi, insieme ai rappresentanti di LIPU, WWF, EMPA e LAV. Quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro paese non basta dire no, bisogna fare tutto il possibile per fermare. Il provvedimento è all'esame Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. Andiamo in Algeria perché almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeria, annunciato la Protezione Civile, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della Protezione Civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita, si legge in una nota dell'ente in un comunicato. In chiusura ai mondiali di calcio, festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese all'indomani del big match di Atlanta. La stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, le polemiche per le scelte del CT e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, commessi in prima fila con la scritta "Las Malvinas son Argentinas". Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Italia International. Siamo in collegamento con la Liguria, precisamente da Savona. Abbiamo Dario Bonelli. Ciao Dario.
9: Ciao, ciao Cosimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
8: Cantautore che oggi andiamo a presentare innanzitutto l'uscita da un po' di tempo, dal mese scorso.

0: discorso dell'EP Scatole di Cartone, ma il singolo che lo rappresenta, Lei non dorme mai.
1: Esatto, sì.
0: Allora, raccontiamo un pochino del singolo e poi devo parlare anche dell'album. Il singolo che cosa racconta? Perché so che è girato in un paesino in ambientazione notturna, e sempre un paese della Liguria, no?
1: Sì, nell'entroterra qui dalle mie parti. E diciamo che rappresenta un po' la canzone in sé, sembra una canzone d'amore, perché parla appunto di una ragazza, anche il video c'è una ragazza. Però in realtà il Lei non dorme mai è il pensiero, un pensiero ossessivo che noi abbiamo, no? Quindi qualsiasi cosa ci rimane in testa ossessivamente, può essere qualcuno che si ama, un sogno, un qualcosa che non ci fa dormire. Quindi Lei non dorme mai è più che altro una metafora di quello che volevo spiegare, ecco, sì.
0: Lei non dorme mai scritta da
1: Dario Bonelli.
0: Quindi solo da te, non hai avuto aiuti di nessun altro tipo?
1: No, io sono un cantautore puro.
0: Tutto fare.
1: Sì, cantautore e arrangiatore, quindi poi vabbè, la mia etichetta mi ha dato una mano appunto a creare poi tutta la distribuzione, però il discorso compositivo è tutto mio. Sì.
0: Ok, quindi abbiamo un album, un EP, dove ci sono 6 brani, io volevo nominare anche i titoli, Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, appunto la canzone che andremo tra poco a sentire, Scatole di cartone, che dà il titolo all'EP, La domenica mi annoio, che è quella un pochino più ritmata, ma forse certo. C'è ancora una ancora più ritmata, che Fari accesi.
1: Esatto, sì, ho cercato di rappresentare un po' tutti i miei stati d'animo, perché io sono una persona che appunto non si identifica in un genere particolare, ma in un mondo, no? Quindi in un mondo esistono tanti sottoboschi e io ho cercato di crearli anche a livello musicale. Infatti La domenica mi annoio è molto più ritmata, è molto più ribelle, e Fari accesi strizza un po' l'occhio alle ritmiche di oggi, però sempre con contenuti miei, cioè a livello di scrittura sono molto personale, ecco.
0: Abbiamo la consulenza artistica di Marco Mori e poi è prodotto da Gianfranco, correggimi se dico giusto l'accento, è Cuffaro. Ok.
1: Sì, di parole suoni, che è la mia etichetta, okay. L'etichetta che mi sta sostenendo.
0: Allora, io direi andiamo a sentire il singolo, appunto Lei non dorme mai, e poi dopo torniamo e parliamo un po' del video, dell'album e della tua carriera.
1: Ok, grazie.
0: A dopo. Grazie.

0: Fano.
1: Siamo tornati con Dario Bonelli. Dario, abbiamo sentito questo brano, appunto, di Lei non dorme mai, che appunto dal titolo sembrerebbe appunto parlare della donna che c'è nel video, invece in realtà poi Lei non dorme mai, come hai detto tu prima, è il pensiero, no? Quindi
2: sì, un pensiero che ognuno di noi ha, magari che ci ossessiona o che ci rimbalza nella testa costantemente, ecco.
1: Ok, allora tu a 23 anni appunto fondi I Desnuda.
2: Sì, sì.
1: Una band appunto dove tu appunto eri frontman, no? Di questa band. E vi siete aggiudicati il primo posto regionale Rock Targa d'Italia. Da lì poi avete partecipato a manifestazioni come Sanremo Rock, Sanremo Lab.

0: Milano, e con loro appunto abbiamo scritto un paio di brani, e poi con Federica beh, sono rimasto amico da sempre, ancora adesso, e infatti ho visto la sua carriera nascere e diciamo adesso andare proprio avanti in maniera esponenziale, perché adesso è diventata una delle autrici più importanti in Italia. E con Cheope, beh, io prima di Cheope addirittura avevo conosciuto Mogollio, perché appunto sì. avevo vinto un concorso dove lui era giurato, e quindi sono poi andato al CET di Mogol, e da lì poi ho conosciuto anche Anastasi, l'autore di Arisa.
1: Sì, che abbiamo avuto ospite qui a parlare con cose.
0: Quindi diciamo che ho iniziato poi a bazzicare un po' il mondo dell'autorato vero, no? E quindi mi è servito molto sia l'incontro con Mogol che anche con Cheope, quindi sicuramente da ringraziare, assolutamente.
1: Come cantautore invece poi pubblichi degli album che sono uno è Sigarette e l'altro Microorganismi.
0: Sì.
1: Dall'inizio, quando tu hai cominciato appunto con la band ad oggi, quanto è cambiato Dario?
0: Ma allora, Dario è cambiato sicuramente a livello di consapevolezza nello scrivere, nel senso che adesso sono molto più concentrato nei testi, sono molto più concentrato nel dare a ogni testo la giusta musica, quindi è proprio un esercizio che negli anni mi è servito. E a livello invece di persona è rimasto un po' sempre lo stesso, nel senso che io grazie alla musica mi sento una persona sempre molto curiosa, viva, cosa che sin da quando avevo 12 anni ad adesso è presente, la curiosità, infatti secondo me la curiosità di imparare, di ascoltare cose nuove è sempre è una cosa fondamentale per chi vuole arricchirsi anche artisticamente.
1: Parlando di cose nuove, appunto poco prima di far uscire questo EP ci sono due canzoni che vorrei nominare, Una città come tante e Dimenticare tutto.
0: Sì, Dimenticare tutto quanto. Dimenticare tutto quanto.
1: Sì, Dimenticare tutto quanto. Sì. Dimenticare tutto mezzo.
0: Giusto. Sono due canzoni che, allora, Una città come tante è il primo singolo ufficiale, diciamo, che fa parte dell'EP ed è uscito a dicembre. E rappresenta un po' un mio cambiamento proprio di vita. Ho lasciato indietro delle cose e ho cercato di appunto ricostruire determinati passaggi della mia vita. E Una città come tante è un po' significa un po' io sono un nomade fondamentalmente, che io ho girato tante città finché appunto non ho trovato finalmente la stabilità qua a Savona, però la città la fa chi ci vive, no? Quindi una città come tante per me essere cittadino del mondo è la cosa più importante, quindi dove andrò sicuramente sarò io che dovrò adattarmi e capire la città in cui vivo.
1: Quindi solo il terzo singolo appunto Lei non dorme mai, che è stato poi quello che ha rappresentato l'uscita dell'EP.
0: Sì, esatto, sì, Lei non dorme mai è proprio l'uscita vera e propria dell'EP, con appunto la voglia di far ascoltare poi tutto l'EP stesso, quindi con una promozione più dettagliata, una promozione più precisa, e sono contento perché sta avendo un discreto successo nell'ambito indie, quindi mi fa molto piacere.
1: Nel videoclip c'è questa immagine della barchetta, no? Che viene posizionata da te e poi viene presa appunto dalla ragazza. Ha un significato vero e proprio per tutto il video?
0: Ma diciamo che io sono una persona molto introspettiva, no? E la barchetta diciamo che rappresenta anche un po' un gesto, fondamentalmente, un gesto che si fa per l'altro. Quindi io ho voluto rappresentare con la barchetta, con appunto una scritta all'interno della barchetta che poi la ragazza legge, proprio per far capire che basta anche un messaggio carino, un messaggio positivo per magari svegliare o per comunque sia per dare un senso a qualcun altro, quindi bastano i piccoli gesti anche teneri per poter dare qualcosa di più alle persone che ci sono a fianco.
1: Ci sono altre immagini che invece sono sempre poetiche, non nel video, i lampioni, sì. Le lucciole, le pozzanghere, appunto dove c'è appunto la barchetta, gatti, polvere e sogni. Tra tutte queste immagini, qual è quella che tu più sei legato?
0: Ma sicuramente il 2,

0: nel senso che sia i gatti, perché io amo i gatti e sono gli esseri,
1: ti do ragione,
0: gli esseri viventi che nonostante si facciano gli affari propri, però sono quelli che ti danno, non so, serenità. Io quando accarezzo un gatto mi sento come se stessi in un'altra dimensione, perché è proprio una cosa di un simbolo di serenità. Sì. E quindi i gatti per me sono importanti, e poi soprattutto il discorso dei lampioni che si accendono, per me accendere la luce anche nelle persone con qualcosa è fondamentale, quindi per me accendere la luce vuol dire dare qualcosa a qualcuno.
1: Ok. E,
0: sì, sono quelle le cose, diciamo, fondamentali.
1: Allora, ci sono i canali social che vogliamo dire, che così almeno incominciamo a seguirti?
0: Beh, certo, sì, io ho Facebook, quindi mi trovate come Dario Bonelli su Facebook, poi okay. su Instagram anche come Dario Bonelli Off. Sto cercando di digerire anche TikTok, anche se non sono proprio avvezzo a quel tipo di social, quindi anche lì ci sono. E poi vabbè, su YouTube, dove ci sono anche i miei video, tutta la parte, diciamo, video, basta cercare Dario Bonelli, si trova tutto,
1: si trova.
0: Assolutamente.
1: E sì, poi sì. Noi consigliamo anche di aprire sui canali, cioè appunto c'è le piattaforme musicali e l'EP, perché bisogna assaporarlo da lì.
0: Ovviamente Spotify ci sono sicuramente, ecco.
1: E diciamo appunto cliccare sulla prima e poi continuare a sentirle tutte, perché sono
0: finita una e inizia l'altra, quindi non c'è problema, basta lasciarle andare.
1: Ok, io Dario ti ringrazio tantissimo di averci presentato innanzitutto il EP Scatole di Cartone e soprattutto il singolo Lei Non Dorme Mai, e di averci parlato di te e della tua carriera.
0: Grazie mille a voi, grazie a te Cosimo, e spero di risentirvi presto, assolutamente,
1: sicuramente. Ti ringrazio, ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best.